tettere zongori sta capotti sciofani e scavi acqua musicale di occhio zongoran me code tutte mentre all'anno muovo le surban e giorani.

devi imparare perché la tua vita è soltanto swing. Settembre, ottobre, novembre, cantiamo così. Dicembre, gennaio, febbraio,